0: poi, ok, devi pagare la tassa, ti andate a posto, ti fai. Nero, metta sempre. Tu stai a poter. Ciò di Spagna mi si inveglia a Rudo.
1: Ja. Io salvo e avete, tagga, tre.